Stai ascoltando lo streaming.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati!
0: Ehi, allora siamo in un'acciaieria!
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In viale del lavoro in ora di punta, non so!
1: Ma dove pensi di essere? Sei su

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Oh, no.

Oh.

Oh,

piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

0: po' di tutto. C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togliamo.

0: raccontino di Mesdale.
1: Io cagli sbirri.
2: Oh, andiamo, dai.
3: Polizia, fermi tutti. Mani in alto. Tu col borsone. Metti giù lentamente quel cazzo di libro. Ti tengo sotto tiro. Non fare cazzate.
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

Oh,

Do

0: creato il blu.
1: Ciao amici, siamo sempre in diretta qui a Radio Maranta 79 Tendo Megahertz col vostro DJ Master Vlad e Tenarino. Come ogni giorno è il momento delle vostre telefonate. Segnalateci le vostre canzoni preferite, sia che le abbiate ascoltate qui in radio, a casa del vicino o fate a casa vostra. Noi faremo ascoltare la vostra musica in diretta. C'è subito una telefonata. Pronto?
2: Oi, sono Scardi.
1: Sensazionale ragazzi, abbiamo in diretta niente meno che Ter Oliver Scardi, il cantante di Pittura Fresca. Allora Scardi, come stai?
2: Ben, ben, grazie, ma non so più il cantante di Pittura Fresca.
1: Dacci l'anteprima, è pronto il nuovo disco di Pittura Fresca?
2: Non che c'è Pittura Fresca per nessuno, dammi un disco nuovo a farti ascoltare se ti vuoi.
1: Un disco tuo?
2: Yes.
1: Scardi, rimani in linea, c'è un'altra telefonata in diretta. Pronto?
3: Ciao Master Blaster Cesarino, sono Galimberto!
1: Attenzione amici, è con noi il re degli Art Director, l'artefice di 1000 tutti, il pro

0: ascoltare in diretta il nuovo disco di Pittura Fresca?
1: Ancora, Pittura Fresca non esiste più. Com'è un disco nuovo a farti ascoltare, se non ti metti sul telefono?
0: Ok, cadi, c'è la linea disturbata, non ti sento più. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Ciao Master Blaster Cesarino, sono sempre Galimberto. Siamo qui al Patafly di Limignago di Buganza, dove stiamo facendo suonare il nuovo disco, perché noi della Love Me Do Forever abbiamo cercato di creare una situazione che, intrecciandosi con altre situazioni, creasse una situazione adatta a tutte le situazioni.
0: E i risultati saranno sicuramente stupefacenti. Rimani in linea Galimberto, forse c'è una telefonata per te. Pronto?
1: Oh, io ora ti ho ascoltato sto disco, sì o no?
0: Cadi, un grande! Ehi, raccontati, cosa state preparando? Come stanno gli altri Pittura Fresca?
1: Ma non ti ha capito una sbarata, non esiste più Pittura Fresca. Con mio un disco nuovo a farti ascoltare, sto adesso che metto su il volume e caigo l'onda ti cade in regia che mi dice alza, alza che te mettiamo in diretta, che con tutti i coglioni qui di sopra, qui da basso. E ora ti ho ascoltato sto disco, sì o no?
0: Oh, è caduta la linea! Amici, qui continuano a piovere telefonate! Concediamoci una pausa con la nostra musica, perché sta suonando il telefonino anche a me! Pronto? Pronto?

La radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Hey, ho, Pistacchio, ho.

0: sto facendo, Dio che? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che?

arriva nonna!

0: evening, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: su Ducalic Rock
1: dai pilastri
0: dell'attiraglio
1: Ducalic Shock.
2: Radio Eustachio.
3: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
2: Radio Eustachio,
4: Radio Eustachio,
2: il cazzo di darmi.

0: casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati.
0: Ehi, allora siamo in un'acciaieria.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In viale del lavoro in ora di punta, non so.
1: Ma dove pensi di essere? Sei surra.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

0: La radio che fa effetto.
1: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
2: Dici a me?
1: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
2: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
1: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
2: Una che?
1: Una banca.
3: Cosa?
1: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
4: Io che farò, capo?
2: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
1: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
4: Mi tocca arruolarmi in polizia.
1: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

cacciato, impalato, l'avete condannato. Ma la storia tutto ciò l'ha cancellato.

0: news, approfondimenti, informazioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima Radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e ti solletica con gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica avvusto.

0: you in the head.
1: La guerriglia urbana scatenata dagli autonomi dei centri sociali al termine della manifestazione nazionale per il Leoncavallo.
2: Nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine rimaste impassibili a tutte le provocazioni, esclusa l'ultima allucinante aggressione,
3: l'aria resa irrespirabile dai lacrimogeni lanciati da polizia e carabinieri.
4: Ripeta, un affare di ordine pubblico deve essere gestito dalla questura e dalla prefettura. Ministro, il questore e il prefetto devono anzitutto garantire

0: siete merde e vi pagano le merde.
1: Voi poliziotti, Saint-Tropez a Milano, la stessa roba, la mem.

zona in quanto tale giro rima mare. Sono il tipo che detesti perché non mi riconosci e non puoi identificarmi. Curo il mio affare, se non capisci starne fuori. Ciocca come sbrocca, tipo con la mare in bocca. Ma affidato adesso sa come si fa. È zona a rischio e non mi mischio. Cresciuto cattivo, cinico, nelle mene c'ho il misto tossico ed etilico. Lo scopino all'osso, resto fuori dal malloppo.

Di me tutto il giorno, tutto quel che resta nella testa è rimbombo di mille situazioni, schiacciati in quell'angolo c'è l'unica sensazione, l'amaro che c'è in bocca non mi lascia come l'ombra, lo porterò con me fino alla tomba, eia come per

A stare bene come viene, sbri senza fine, io va così, ci 24 ore non stop, garantito vivo solo hip hop, quando arrivo sopra il beat in un mix,

Damn. She got like, damn, you know what I'm saying? Wow. But damn.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Scindia!
1: KKB Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile
2: ogni domenica dalle 15 alle 16
1: con un'ampia rubrica sportiva,
2: previsioni meteo,
1: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Duca Rick Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo in arca.

0: me, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Secchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

0: Stereo.
1: Stai ascoltando lo Stereo.
2: That's the deal.

0: cos'era sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su Radio Eustachio.
4: Radio Eustachio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.
5: Mr. Jesus, I expect you to die.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: il cazzo è d'arte.

0: po' di tutto. C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che...

0: raccontino di Lansdale.
1: Zio Cagli, sbirri!
2: Oh, andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu, col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: ascoltandolo.
1: Gluttony feeds the fiend of man.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: cosa sto facendo, Dio chiede. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio chiede.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: il cazzo è d'arte.

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento. Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

0: casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
1: Intanto via questo pizza kebab decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
2: Ma come facciamo?
1: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
0: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
2: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: di tutto. C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togli la copertina e trovo roba tipo
0: No,
1: moccia.
0: no, no, no, no, qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
2: Io cagli sbirri!
0: Merda,
1: Oh,
0: che ridiamo.
1: andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mare in alto! Tu col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

Hang on, we need our drummer back.

0: tromba.
1: La tromba?
0: Ah, la tromba.
1: La tromba.
2: Scusa, ma che radio è?
3: Radio Stacchio.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: il cazzo è d'arte.

0: Check one, two. Siamo Gabbiani, siamo Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15. Sulle frequenze del buon Bartolomeo. Ducati Frog, il maestro TJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Stack. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulla frequenza del buon Bartolomeo. Check, check, one, two. Ciao Gabbai, punk rock.

0: Gabba Gabba Punk Rockers, ci siamo dallo studio Of The Hills, grande in zona Nord Verona, insieme alla regia di Tom Padelli.
1: Eila.
0: Bella Paduk, ritrovato, benissimo, sì. Un gran piacere per la remestranza della regia su 1359 in modulazione di ampiezza, nello streaming perpetuo, il macinino, Radio Stacchio, c'è con Ducali Croc 353 in questa domenica pomeriggio, tanto spazio al sound che vogliamo dare, parliamo di band locali come i Catene, che ha appena pubblicato questa band, l'EP di debutto, un giovane quartetto, ti piacciono?
1: Amici, alla fine ci sono amici che ci suonano di Ducali Croc.
0: Ascoltiamoli, questo esordio li vogliamo un po' sentire. E non vediamo l'ora anche di ammirarvi dal vivo sabato prossimo al Damage Inc. Live Club a San Giovanni Lupatotto, insieme a altre tre band, loro sono in apertura, grandi Catene. Altra band novità italiana, The Last Confidence, vengono da Bergamo, hanno nel mirino il loro quarto album, è uscito venerdì scorso, quindi 29, il loro singolo Persone Piccole, Lingue Giganti, un nuovo estratto di un disco che uscirà dopo l'estate, questo ci viene proposto dall'instancabile agenzia Conza Press. Novità uscite internazionali con i Western Addiction, altra band che tipo Deli,
1: molto seri, belli spigolosi.
0: Un quartetto da San Francisco che ha appena pubblicato per Fat Records l'album Psychedelic Munitions. I primi singoli li ascoltiamo, Western Addiction, bella proprio, un carica band,
1: gran tiro.
0: Tra punk e metal, Western Addiction. E poi le Taxi Girls, una band all females casata per Wild Honey Records, quartetto da Montreal, apprezzata anche bellissimo Pusa Fest, grande band, un po' headliner in questo festivalone gigantesco. Le Taxi Girls, ricordiamole che a fine giugno fanno uscire il loro full length Static. Ascoltiamo il primo singolo estratto e le nostre intanto hanno messo su un concerto live in apertura ai The Offspring. Insomma, comunque un po' di richiamo nella loro splendida Montreal o Montreal. Band partecipante a Punk Rock Raduno, qua mi tengo sulla sedia, i grandi Pensi Division, chiamati a gran voce dopo l'esibizione di 2 anni fa, la band paladina del movimento queercore ha in programma per questo luglio un intenso tour europeo che li vedrà poi la domenica del Punk Rock Raduno in azione. L'artista pop del Cartaro che spingiamo in questo episodio è il grande Ontiveros, spesso viene sostenuto il suo sound, ma è da dire che è attivissimo e realizza con il nuovo singolone Samurai la quinta traccia, diciamo, dei beats che il nostro sta creando insieme ad Aber Jones, quindi spazio a Ontiveros anche in questo episodio di Ducali Croc. Aggiornamenti sportivi, parliamo del campionato che è terminato, un po' dei playoff, come si vede e la possibilità di riscatto per il Foggia che può essere riammesso in Lega Pro data la defezione della Ternana. Forza Avellino, è arrivato Alessandro Nesta come mister. Questo è molto altro. Ducali Rock, puntata 353, domenica 31 maggio.

0: the president.
1: Col sound importante Ducalic Rock rappresenta un po' così trade union tra band locali e anche band internazionali, band un po' che ci piacciono sicuramente perché rappresentano un po' l'humus in cui cresciamo fertile, diciamo, della musica punk a Verona. Quindi tra poco potremo lanciare con molto piacere una prima traccia dei Catene con la hit Morto a Lungo, ti dico già.
2: Ma si parte così,
1: non prima di aver ricordato che su Radio Stacchio ogni domenica
3: Ducalic Rock sulle frequenze di Radio Stacchio. Ogni domenica Ducalic Rock sulle frequenze di Radio Stacchio.
1: E ora sotto coi Catene, Morto a Lungo.

0: Ed è un Ducali Croc che parte a mille coi catene. Che dire, ti padelli, ti piacciono questi?
1: Velocità, qua
0: velocità, sono proprio cattiveria. E anche un concerto là davanti che guarda Damage in Club a sabato prossimo, San Giovanni Lupacchiotto, con in apertura ai catene, appunto, insieme ai Cauterio, ai Crowded e Modern Age Slavery.
1: Sì, deve essere una data,
0: 15 euro,
1: ma esatto, 15 denari.
0: Ma da paura 4... per avere i catene, io vado un po' così per loro.
1: Beh, comunque gli sparti dei catene, ragazzi che comunque conosciamo, suonano, spingono, vanno a velocità smodate, direi.
0: Promettenti come solo, sono anche sicuramente The Last Confidence, questo prossimo gruppo che vi proponiamo, viene da Bergamo, hanno nel mirino il quarto album, sarà fuori dopo l'estate. Intanto venerdì scorso è uscito il singolo Persone Piccole, Lingue Giganti, ci ripropone la grande instancabile Contrapress. Ascoltiamo The Last Confidence con il loro nuovo singolo.

0: The Last Confidence, la band da Bergamo col nuovo singolo Persone piccole, lingue giganti. Col sound di Radio Stacchio e Ducalic Rock.
1: Ehi, ma che diamine!
0: Ma che pluminazzi! 1359, modulazione di ampiezza nella zona di Verona, nello streaming, nel macinino. Vi trasmettiamo dallo studio Off Days, zona nord di Verona, per una puntata di Ducalic Rock, la numero 353, con in apertura due band italiane. Abbiamo potuto ascoltare i Catene di Verona e The Last Confidence della zona di Bergamo. Si vira e si va nel Canada più francofono, diciamo, della bella e fervida Montreal, e andiamo a scoprire una band che è accasata per la distribuzione europea dall'importantissima label Unite, a doppia mandata col punk rock raduno, la Wild Honey Records, che ha degli artisti veramente
2: bellissima
0: molto
2: etichetta,
0: interessanti, e quindi li ascoltiamo. Loro sono le Taxi Girls, che a breve pubblicheranno il nuovo album previsto fuori per giugno, un singolo già pubblicato e ve lo proponiamo, si intitola Say It. Su Ducalic Rock con Radio Stacco ci sono Taxi Girls.

0: spettinati a dovere dalla band di Montreal, le Taxi Girls, con il loro set che vi anticipa l'album Static, che sarà fuori a fine giugno. Un bel rock and roll questo delle ragazze canadesi.
1: Sì, sì, sì, mi è venuto voglia di muovermi, belle lanciate.
0: Ci fa saltellare e battere bene il piedino in questo pomeriggio assieme sulle frequenze di Radio Stacchio. All'orologio sono le 15:13 di questa domenica 31 maggio 2026, piccolo stacchetto per la grande spazio di Rebaltela.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
4: Rebaltela!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Dando sempre un occhio alla Rebaltela per vedere info, prossimi avvenimenti, concerti e spazio di dibattiti. Tanto ho voglia di parlare di sound, promuoverlo anche in maniera trasversale, internazionale, per band che saranno protagoniste al Punk Rock Raduno. Bella kermesse, confermata nella splendida cornice dell'Eidone, parco a Bergamo. E diciamo che c'è voglia di parlare di una band che viene richiamata dopo l'esibizione di 2 anni fa a gran voce, perché hanno fatto veramente uno show da panico con cover anche dei Green Day e dedica per una band cresciuta nelle zone della East Bay insieme a Billy Joe proprio in quegli anni, compagni di prima label di Lookout Records. Diciamo, stiamo parlando scusate, dei mitici Pensi Division, la band proprio che ha iniziato quasi o comunque dato una gran voce al movimento queercore dal punto di vista anche della musica punk suonata, innovativi e comunque sempre dritti per la loro via, raggiungono adesso e ritrovano diversi riconoscimenti per proprio delle motivazioni che li hanno portati a essere sempre molto incisivi nei loro testi e anche nelle arti un po' provocatorie delle loro copertine, diciamo ricordo degli inserti delle copertine dentro come spiegavano come infilarsi i goldoni, no, capito, cose così, era una band molto illustrativa e anche insomma di rottura. E quindi bando alle ciance, adesso ascoltiamoli. Loro sono i Pensi Division e questa è la loro traccia, I'm Gonna Be a Slut.

0: E si vola, che pensi di Vision? Ricordiamo il loro tour europeo e nel UK comincia già dal 4 di luglio a Nottingham, il 5 sono a Bristol, il 7 suoneranno a Glasgow, l'8 a Manchester, il 9 a Londra, il 10 a Dublino, l'11 a Exeter e poi Brighton. Alla fine il 14 di luglio arrivano a Utrecht in Olanda. A Colonia suoneranno al Sonic Ballroom il 15 luglio, il 16 al Lido a Berlino, il 17 saranno al Back to the Future Festival a Glasgow in Germania, Outside Rodeo il loro concerto che avranno a Codeburg, sempre in Germania, il 18 e il 19 la domenica li avremo al Punk Rock Raduno,
1: Ale,
0: grande
1: Ale.
0: Pensi Division. Voglia di parlare di novità internazionali, perché allora certo dei Pensi Division non vanno mai risparmiate, ma usate a mulinello, ma adesso un'uscita nuova, i Western Addiction. Vengono anche loro dalla zona di San Francisco, accasati da Mike Uccione, Fat Mike per Fat Records, Western Addiction, nuovo album, primo singolo dedicato alla figura di Bon Scott degli AC/DC. Eh sì, ebbene, sì, con questa traccia che si intitola The Diamond, ascoltiamoli, Western Addiction. Western Addiction, The Diamond!

0: Tu, ducalici ascoltatori di Radio Stichio, verso il fine settimana c'è sempre il programma che a Bartolomeo piace tanto, Ducalic Raw! E c'è Ducali Karaoke in questa domenica 31 maggio sulle frequenze di Radio Stacchio, che ti va a parlare di sound, di aggiornamenti, ma anche di band nuove che ti possono ispirare, con le nuove uscite per esempio dei Western Addiction e da band un po' storiche per gli amanti del punk rock, di cui abbiamo parlato proprio poc'anzi. Torniamo sul luogo dell'elite con i Pansy Division, il prossimo punk rock raduno, concerto della domenica 19 di luglio, la puntura estenuante in UK, qualche data in Olanda, in Germania. Abbiamo raccontato un po' di quello che sarà il luglio intenso dei Pansy Division, che ci accompagnano negli spogliatoi con una traccia un po' così ironica, coverona. Che dici, Tipadelli?
1: È una coverona che da riconoscere comunque, perché provocatoria, se non fosse per il titolo che te lo dice già, ci si potrebbe arrivare non subito.
0: Grandi Pansy Division, Breaking the Law.

0: Fine maggio 2026, domenica 31, sulle frequenze di Radio Stacchio 1359, modulazione di ampiezza sulla zona di Verona, nello stream perpetuo e macinino di Radio Bart Eustachiva, per parlare di calcio, di aggiornamenti sportivi, per un Avellino che si rafforza, perde però Balla coi lupi, il suo mister Ballardini, ma dovrebbe arrivare Alessandro Nesta.
1: È il vecchio.
0: Vecchio comunque, insomma,
1: vecchio,
0: sì, laziale, lo so, da vedere, però comunque insomma intanto viene annunciato anche che l'Avellino, il Memorial Criscitiello, lo giocherà contro il Torino. Affermazione così un po' da verificare, però si giocherà anche questo big match estivo annunciato per la stagione, dove le temperature sono già alte e si prevede quindi un bollente periodo estivo con il Cempicentro massimo per la risonanza punk rock nel Punk Rock Raduno, appunto la settimana di metà di luglio, nella splendida cornice delle Danee, confermato a Bergamo. Ha voglia di parlare di sound, ma anche del territorio in zona Foggia, dove si attende forse una riammissione. Fallimento della Ternana, si sapeva un po' lì, Arfaina lì, il viperetta, no, ex purtroppo Ferrero della Sampdoria, si sa dove va, terra bruciata, proprio fa un casino. Quindi fallita la Ternana, forse Foggia riammesso. Come dicevo, si scherza poco, ma sembra che ci sia Gigi Frescolus della Virtus,
1: no,
0: che dice siamo noi più in regola del Foggia e meritiamo noi di andare in Lega Pro. E qua è una guerra di stinto del quartiere di Borgo Venezia che spalleggia contro il Foggia. Ricordiamo, società nuova, profondamente rinnovata, presidenza Casillo De Vito, che speriamo faccia bene e ci capisca qualcosa. Intanto come direttore sportivo si dovrebbe cominciare dalla figura pluriesperta di Peppino Pavone, autore della grande Foggia, del maestro Zeman, Zemanlandia, Foggia dei Miracoli. Avanti con Sound, Duca di Carocca a breve ti lancia anche dei prossimi concerti per la settimana che viene. Non c'è tempo da perdere, già domani sera, lunedì 1 giugno, attenzione al concertone che vedrà al bar Aido Gatti in via Filzi a Castelfranco, in città proprio, il concertone live split release dei Maybe Wonders e dei Mitropa Express, un 7 pollici prodotto insieme a Underground Soviet Records e con tanta voglia anche di sentire queste due band suonarsele dal vivo. Quindi domani sera a Castelfranco, bar Aido Gatti, concertone live split release, e avremo i Maybe Wonders e i Mitropa Express dalle 21:30. Concertoni e anche avvenimenti importanti. Ricordiamo sabato prossimo dalle 21 al Gigi Piccoli, Asta, Sogno o Sondasta?
1: Eh sì, la grande asta del Gigi Piccoli.
0: Il canotto con Gigi Piccolaus, quell'asta super, le pepite vanno prese là. Poi la domenica, le Gobbe HC, alle Gobbe Skatepark a Modena. Poi domenica appunto 7, settimana prossima con Forklift, Frena, Papa Discount, Papa Rings, Take the Floor e Pavel, concertone, le Gobbe.
1: Concertone, le Gobbe, sì.
0: Comincia presto e iniziamo presto.
1: Portatevi
0: a sudare
1: la crema solare.
0: Grande. Il riflettore è puntato e soprattutto per il concerto poi dei Catine, ricordiamo sabato prossimo a Damage Inc. in apertura ai Cauterio, ai Crowded, ai Red Age, Modern Age Slavery, ma ci sono i Catine che ricominciano a breve il lato B di Duca di Croc 353. E sabato prossimo tutti al Damage Inc. andarli a ascoltare. Ricominciamo il lato B di Duca di Croc con i Catine e la loro Non Pensare.

0: Su che radio sei? Radio Stereo. Ehi, qual è la tua radio preferita? Radio Stereo.
1: Ed è sicuramente Radio Stacchio, almeno speriamo in questa domenica pomeriggio del 31 di maggio, fine di questo mese che si apre poi a giugno, periodo estivo, con Tip Deli a sottolineare la catena, la forza espressiva dei catene, la catena, la forza espressiva, il vortice, diciamo così, proprio che ti travolge, di una band. Sabato prossimo, Damaging Club a San Giovanni, in apertura di altre tre super band on the bill, e 15 Leporini all'entrata. Andiamoli a vedere, a sostenere, grandi catene. Adesso si spazia nella gerarchia un po' internazionale del sound, si va nella casa della Wild Honey Records per una band che viene da Montreal, è un quartetto tutto femminile che ascoltiamo molto volentieri nell'EP precedente all'uscita del loro album Steady, che è prevista per fine giugno. Questo è il loro EP precedente, coprodotto appunto da Wild Honey Records, Taxi Girls da Montreal, eccole con la traccia Rainy.

Ducalic Shock, perché arriva a breve momento hip hop, con l'hip hop in questo caso messicano della regione del Cartaro, Ontiveros, Super Beat che ci propone su Round 5 la canzone Samurai.

ricordando per i più attenti del seguiaci un po' del sound della zona della regione del Cartaro, la disponibilità della compilation A Slice of Cartaro Mexico con Scuderia Ducali Records, che ti presentano una 4-way split insieme a Don Tiveros, che abbiamo appena ascoltato con altre tracce, e poi sempre in grande comprensione e produzione, poi Supremo, che fanno un metal punk da paura, We Believe più sull'hardcore, è grande Dice Calavera, personaggio di unione proprio per tutte queste band della sua zona, della regione del Cartaro. Scuderia Ducali Records number 3 per una compilation 4-way split in CD, Funks

0: Sound, la regione del Querétaro, Messico. Voglia di andare a sciorinare altre hit dei Pensi Division. Tipo Deli, sei un po' d'accordo?
1: Sì, sì, continuiamo con queste legend.
0: Si va, diciamo così, sul sicuro. E questa traccia era in una compilation della Lookout Records, non so di che anno, un sampler datato ancora negli anni 90. Bellissimo, l'ascoltavo sempre molto volentieri, in repeat. Pensi Division adesso, con Ducati Club 353, con la traccia Headbanger.

sulle frequenze di Radio Stacchio con i Pensi Division e la loro Headbanger al episodio numero 353 di questo Ducalic Rock. Aggiungiamo un'uscita nuova per la band, rimanendo in zona sempre Stati Uniti e sempre nell'area di San Francisco, quindi viriamo di poco, ma una band nuova decisamente tagliente, sono i Western Addiction. Sono venuti fuori con un album nuovo da cui sciorineiamo i primi singoli, album uscito per Fat Records, ecco la traccia The First Witch, Western Addiction.

In Plumus! Psychedelic Munitions è il titolo dell'album The Western Addiction, da cui abbiamo ascoltato la traccia The First Witch. Questo è Duca di Rock 353 che entra in zona Cesarini. Ultime tracce, quelle belle, quelle cariche. E cercatelo il volume, miei in Plumus, nella grande carrozzone del GB Nautilus, in cui invitiamo ancora tutti a bordo a rimanere stretti legati, perché abbiamo un'altra traccia dei Catene. Ale. A Verona, hardcore, punk, metal, cattivo, come piace un po' così a tutti noi, con la title track che ci rimane da sciorinare. I Catene, ricordiamoli, sabato prossimo, da Magink Club San Giovanni, concertone, in apertura con altre tre interessanti band. Ascoltiamoli adesso, i Catene con... Catene.

Scoccano le ore 15.50, l'orologio centralizzato Studio of the Hills in questa domenica 31 maggio su Radio Stacchio in 1359 in modulazione di Empizza, nello streaming perpetuo Macinino, De Magnate, Barto e Stacchiba. Ha voglia anche di ribadire di un concerto presto, a breve, nel giro di poco più di 24 ore. Domani sera, bar Ai Dogatti, birreria, in via Fabio Fizzi e Castelfranco, che concerto da paura che si vedrà, il live split release del dischetto tra Mitropa Express e Maybe Wonders, due band, queste hanno già rilasciato un'anteprima di questo split con una traccia per ciascuno nel CD compilation Live in the Scuderie, quindi ve le possiamo proporre in quasi mega anticipo. Dopo, a breve, ci sarà questo release party, poi ricordiamo i 7 pollici disponibile, una grafica bellissima, Ramonera più che mai ha voglia di introdurre le band, iniziando dai Mitropa Express nella zona di Cittadella. Mi ha voglia tanto di ascoltarli, la traccia che prendiamo nel compilation Live in the Scuderie ed è in questo 7 pollici split è la traccia Patro Rock. Ascoltiamoli ora, Mitropa Express con Patro Rock.

0: Grandi Mitropa Express con la loro patro rock, che sound, che ci promuovono questa band di Cittadelle nello split con i Maybe Wonders, che adesso
1: Oh
0: ascoltiamo
1: yeah.
0: la traccia del loro lato, che è presente anche nella compilation disponibile in CD e nel Bandcamp, free download delle Scuderie Ducali Records. La compila si chiama Life in the Scuderie, è la traccia che vi proponiamo adesso, che viene da questo splendido split che sarà celebrato ad Avere domani alla birreria Edogatti in via Fabio Filzi a Castelfranco, proprio in centro, per un live show da queste due band con l'area di inizio attorno alle 21:30. Ed eccoli qua, i Maybe Wonders, la traccia, e spero qualcuno possa cogliere la citazione, diciamo, a un testo non scritto da loro, i grandi Maybe Wonders con First Reaction.

0: I grandi Maybe Wonders con la renziana First Reaction, bella traccia, sicuramente ben voglia di ascoltarla domani sera al mitica bar ai Dogatti, Osteria Super Sound, in zona centro Castelfranco, vicino al ponte a Castello, proprio dove si gioca un po' la serata più calda della movida un po' castellana. Avanti con Sound a riprendere anche le redini di un episodio con il pregio della presenza in studio di Tipadelli. Come dire, soddisfatto del sound prodotto qui dalle band, come
1: varie perle, varie perle, varie nomi che mi sono tirato giù tra le Taxi Girl, Western Addiction,
0: ci sono soundini. Io comunque sono un po' di casa, dico, la definirei la puntata dei Catene, che ricordiamo, le catene sanno il concertone sabato prossimo al Damage Inc. a San Giovanni Lupacchiotto con i Catene, Cauterio, i Crowded e i Modern Age Slavery. Mamma mia, 15 euro in entrata e i Catene sono là che ci suonano il loro EP Catene. Self-title di grande pregevole fattura. E adesso così, in un episodio che purtroppo non ha la presenza solida in regia di TG Hans, che comunque salutiamo, grande bro, ma sicuramente in ascolto da casa, forse anche poco sovvenzionato dal fatto che non ci fossero partite da raccontare, o comunque
1: forse fosse stato quello.
0: Sì, poco di calcio giocato, ma molto ci si aspetta adesso dei mondiali, naturalmente calcio un po' così internazionale. Ricordiamo il Catanzaro, non ce l'ha fatta andare su la partita col Monza. Molti, come dire, non so se in plumi o cosa, hanno un po' goduto alle lacrime di Iemmello. Iemmello è un giocatore che divide anche a Foggia, ricordiamo, sono entrati in campo pur di non fargli tirare un rigore, quindi un po' un bomber, sicuramente molto preso dal suo Catanzaro che non ce l'ha fatta col Monza, e Monza è l'ultima squadra che aggancia il treno per la Serie A e giocherà appunto nella massima serie, il prossimo campionato. Ha voglia di parlare del sound, delle maestranze di un Ducali Croc, che dove ci vedrà nei prossimi weekend ancora non lo sappiamo, ma sicuramente con la voglia di ribadire anche che sabato il 6 appunto prossimo dalle 21 asta del Gigi Piccoli, sogno o sondasta, per trovare i pezzoni, mia carota a Gigi Piccoli, una super asta sabato prossimo dalle 21. Ricordiamo le gobbe la domenica, o no, posso
1: gran concertozzo pomeridiano, quindi si comincia presto, si finisce presto,
0: tante band con Tip Daly nei suoi Frena. Speri di suonare presto, mi è un po' confessato.
1: Speriamo di sì, ma succederà comunque, perché tutto di giorno, portatevi la crema solare, i cappellini, perché
0: un po' sempre, sì, una scottatura, ci sta, ma comunque ricordiamo sabato prossimo, andiamo anche a vedere i Catene, che lì nel loro San Giovanni, zona Damage Inc., ce la faranno veramente sentire suonare il cuore. Va domani sera già a Birreria ai Dogatti per il concertone Live Split Release di Maybe Wonders e Mitropa Express, con un Ducali Croc che è titolo di coda per questa domenica 31 di maggio, la puntata numero 353. Ragazzi, Tip Daly per la preziosa supporto in regia.
1: Ci mancherebbe.
0: Ci lasciamo con un sound bello e che ci accoglierà, ricordiamo, domenica 19 di luglio al Punk Rock Raduno. Loro sono i Pensy Division, la zona di San Francisco, California. La loro traccia Menada, cantata in quebecchero versione, che anche un po' mi viene d'aiuto dopo esserci state qualche tempo addietro appunto nella splendida Montreal. Mi vale la pena proprio di proporli questi Pensy Division con la loro traccia Menada. Noi ci ascoltiamo, ci sentiamo la prossima settimana. State su Radio Stacchio, Punk Rocker!

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Giù. Sia Gabbiani, sia Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Growl! Con la magistrale regia di DJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Rock, il maestro DJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia.
0: Siamo insieme a una domenica pomeriggio su Radio Star. E con il Queers e la loro Molly Newman, Stacchetto Jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check, check, one, two. Dalla gabbia e punk rock.

0: Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio chi è?